0: Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, fluido.

0: Fluido. Bonne nuit.
1: Radio Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company.
2: Company Bag?
3: Questo è il momento giusto, perché si gioca con il Cantachì, un gioco facile, semplice, divertente per tutti, e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
2: No, assolutamente no, basta prenotarsi Cantachì 333-2688-688 e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo
3: sempre. Tra l'altro il Cantachì, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Cantachì.
4: Cantachì.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

10, Enrique Iglesias e Pitbull con I Like It. Questa era solo la prima traccia di oggi, fino alle 14 saremo insieme, quindi anche se ci prendiamo qualche istante, restate qui, la musica è ancora tanta, tra poco. Radio Company, Millennium Mix.

0: cucina fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, una buonissima domenica da me, Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. State ascoltando Radio Company, questo è il Millennium Mix. Andiamo adesso nel 2022 ad ascoltare quello che è stato il secondo singolo ufficiale di Eva Max. È un disco molto molto figo perché è una canzone, anzi quasi un inno all'autoaffermazione. Oh, un promemoria per ricordarci quanto valiamo. Grazie Eva Max, il disco si chiama Million Dollar Baby. Subito dopo invece DJ Matrix e Pass & Scar

0: Dal 2011 gli LMFAO con Sexy and I Know It. Chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, ma mi raccomando, fino alle 14 siamo insieme, quindi ancora tanta musica tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con Spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da Mayoworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayoworld.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness. Company.

mezz'oretta da passare insieme, il primo disco di questa traccia è forse, forse, una delle hit dance pop più iconiche del 2011. Ha dominato le classifiche globali, disco per me da pelle d'oca, e ovviamente uno dei singoli di maggior successo di David Guetta, che in questo caso collabora con Usher. Il titolo ovviamente è Without You. Subito dopo Caparezza e Tony Hadley con Goodbye Malinconia, poi Rhythm del Mondo e i Gorillaz con Feel Good Inc., poi Arramane e The Pussycat Dolls con J.O. e chiudiamo la traccia con Katy Perry, Hot and Cold. Radio Company, Millennium Mix.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere. Oh!

0: incredibile.
1: Siamo in chiusura del nostro Millennium Mix, amici, ma abbiamo ancora tre dischi mixati da farvi ascoltare. Il primo è il singolo di debutto della nostra Giusy Ferreri, siamo nel 2008, lei è in cima a tutte le classifiche, possiamo dirlo anche grazie a Tiziano Ferro, che credette in lei più di chiunque altro e contribuì al grande successo di questo singolo. Si chiama Non ti scordar mai di me. Noi ci ascoltiamo il Dance Remix. Subito dopo Erika con Relation e chiudiamo non solo la traccia ma tutta la nostra puntata di oggi con Smiling People, Make Me Feel. Radio Company, Millennium Mix.

0: chiudere il nostro Millennium Mix di oggi. Amici e amiche, noi ci risentiamo come trio Giulie Pego, DJ Nick e Mauro Tonello domenica prossima nel Millennium Mix, sempre dalle 13 alle 14. Per quanto mi riguarda invece ci risentiamo in diretta domani dalle 11 alle 13 con Snack. Mi raccomando, una buonissima domenica, fate i bravi, ci sentiamo domani, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belli on Radio Company.

0: Lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli. Siamo noi, quelli del programma senza regole. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
1: Come sempre col suo braccio destro.
2: Hyper, hyper.
1: E siamo pronti per questa puntata. Un po' si boccheggia ragazzi in questi giorni, temperature mai viste, quindi ve lo dico già, oggi siamo un po' in modalità quasi vacanza. Certo, non è ancora tempo della versione di Un Sacco Belli, quella estiva, ma sappiate, ve lo dico, che siamo pronti a partire come

ho trovato un utilizzo buono per l'omino di Daft Punk, che ci fa aria, che bello. Bene, vai di vento, che meraviglia. Partiamo da qua. Aspetta che vado a farmi una limonata, va. Vai Sandy. Music.

0: Mare senza limiti e confini. Spot.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness. Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Comp.

Company Caffè, you are the best thing con noi, The Style Council. Buonasera a tutti voi amici, ciao, sono Tanita Ferrari, un abbraccio a tutti voi, a chi si sta preparando per un grande evento come potrebbe essere ovviamente il matrimonio, ma anche chi si trova in una fase della vita in cui magari ha sofferto molto, ne sta uscendo e ne sta uscendo così bene che vuole celebrare il suo divorzio. La moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa. Questa è una cosa successa davvero ed è diventata virale questa sua storia. Come un matrimonio, abito da cerimonia, 150 invitati, ho invitato anche la mia ex. Sì, proprio così. Cioè, la moglie ha chiesto il divorzio e lui ha organizzato una festa di questo genere. Come si chiama? Vi racconto qualcosa di più di questa storia che appunto è diventata virale sui social, ovunque si è parlato di Francesco, e lo faremo anche noi tra poco nel nostro Company Caffè. Con noi ora Giorgia.

0: Company con voi sempre con tante modalità. Ci puoi ascoltare anche in modalità DAB mentre stai viaggiando. Scarica l'app gratuita di Radio Company. Puoi consultare il sito online di Radio Company dove trovi tante cose che ci riguardano. Poi ci sono i nostri social. Beh, anche oggi, anche stasera nel tardo pomeriggio abbiamo postato sui nostri social, su Instagram, anche su Facebook naturalmente, l'anteprima di Company Caffè che vede protagonisti loro, Alfa e Jovanotti, poi ne parliamo. Quindi se vi va di dare un'occhiata, entrate sui nostri social, anche su Instagram di Radio Company, su Facebook, perché no? E così date un'occhiata a lui che canta con la chitarra al mare, petto nudo, felice più che mai di questo momento così bello della sua vita. Chi è? E dai, l'hai capito. A tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company.
4: Radio Company Caffè.
5: Radio Company Caffè.
4: Caffè.

Company Caffè. Allora, in quale momento della vita siete? Siete felici, contenti, sereni? State organizzando il vostro matrimonio o invece state preparando la vostra festa per il divorzio? Mi stavo raccontando questa sera che è diventata virale questa storia, ne hanno parlato tutti, carta stampata, quotidiani, televisore, anche ovviamente è stato, si è parlato di lui anche in molti programmi televisivi, sui social, dappertutto si è parlato di Francesco Palombino, che ha organizzato un vero e proprio ricevimento. Perché? Per esorcizzare il dolore della rottura, del divorzio. Lui ha dichiarato che qualche anno fa la moglie ha chiesto la separazione, insomma il divorzio, qualche anno fa. Ho sofferto così tanto, lui ha detto, che adesso che ne sono uscito, ne sto uscendo e sono ancora un po' massacrato, per così dire, ho sentito il bisogno di organizzare una festa del genere. E tutto quello che lui ha fatto e ha detto è diventato virale sui social per aver organizzato una maxi festa con 150 invitati per la fine del suo matrimonio, ospite di Caterina Balivo, tra l'altro, di recente La Volta Buona, ha raccontato alcuni retroscena, tra cui anche la necessità di esorcizzare il dolore. In quell'occasione lui ha detto: quando ci si lascia non è mai una bella cosa, si soffre tanto, ne sono fuori, sto meglio, inizio a essere, insomma, diverso da quello che ero, mi sento meglio e avevo voglia di fare festa così. I keep on-

0: Coldplay su Company stasera con Coldplay In My Place. E la domanda la rivolgo a voi, amici: ma voi fareste una festa per il vostro divorzio? Ok, ci sta l'addio annubilato, il brindisi per il matrimonio, magari ci si sposa in 4 o in 200, ognuno ha le sue modalità, anche in funzione se si possa trattare del primo, secondo, terzo matrimonio, quel che l'è. Ma la domanda che vi faccio è questa: organizzereste una festa, una grande festa, con addirittura, come è successo a Francesco, con ben 150 persone, per far festa per il vostro divorzio, per la vostra, tra virgolette, libertà ritrovata? Che ne pensate?
1: Company Caffè Radio.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Elton John su Company, con la voce di Elton John e questo mood così bello, così avvolgente. Un saluto speciale questa sera lo vorrei mandare ad una ragazza che si chiama Mary, che qualche domenica fa mi ha scritto su Instagram: ciao Tanitia, ti ascolto sempre volentieri perché anche dopo una giornata un po' così tutto passa, il tuo programma è molto rilassante, un abbraccio da Mary. Grazie Mary, grazie davvero di cuore per avermi iscritto. Ricominciamo tra un attimo Radio Company e Company Caffè, tra pochissimo qui da noi Jovanotti come musica.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari. Sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro. Sì. Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: Ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

musica di Lorenzo. In questi giorni si parla molto per una collaborazione che ha realizzato con Alfa. Hanno voluto celebrare loro, Jovanotti e Alfa, il viaggio, il cambiamento. È nato dalla collaborazione tra loro una canzone che unisce due sensibilità artistiche diverse, ma sono complementari. Hanno dato vita a un pezzo dal forte impatto emotivo sonoro. E poi dappertutto Alfa sta postando in questi giorni dei momenti della sua vita in cui lui canta la canzone Buon Vento ed è proprio felice, lo si vede che è felice. E poi ha anche dichiarato: ma guarda, io ancora non mi rendo conto che ho fatto una cosa con Jovanotti, che per me ovviamente era il mio mito anche quando ero molto molto piccolo. Allora, se vuoi sentire, vivere un momento della vita di Alfa mentre suona la chitarra, petto nudo, mentre è in barca, fermati un attimo, entra sui social di Radio Company, su Instagram ufficiale, il nostro account ufficiale, e lì c'è l'anteprima di Company Caffè di oggi che abbiamo postato nel tardo pomeriggio. E c'è appunto Alfa così, chitarra, felice, sorridente, pieno di gioia mentre canta questa canzone così importante per lui.